0: i passa sivuringa nara do attivo ni cara do sima yanga tashuma illuring ne to rotto yuchin ip kanno rotto unikare do mago tusanni tiatuni kano kisu ikkoma gilortengi pigappal dertillugu anguna sunnerni ammaru narunermi umayogasunnikku asingillu tamanna kingulinga naalakkainnalummi lebu
1: upanna otimmatigu tamanga aullakni loksunnermi gatta uttim uttim waqtimma utungimunga sunabba sawi sawi biunartum tamanga aullakni anana kukuda ko aw la ko jawad do futi wo ngana sigi nana ke an iki mallu innaw di anana gan ni ruk do ro xum innaw di yaron na gamik